visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

un giorno migliore che ancora non è finito. Infatti qui intanto sono le 4:39, che ha detto la signora, sono le 4 e ogni tanto mi dice l'ora senza dirlo e poi quando mi serve non me lo dice. 4:39 e 41 secondi.

quando sono le 4:40 ormai, 4:40, andiamo a sentire cosa ci dice Marco Roma. Speriamo che oggi sia

un giorno migliore, non domani, perché oggi, ieri è stata pioggia a non finire a Milano. Eccola qui, la pioggia che non finisce mai.

0: tanti auguri a Riccardo Gocciante e a Cindy Crossford e a Ciro Immobile e a Johnny Dorelli buon compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, nell'immensità io ti ho guardato, in profondità io ti ho studiato, e perché son sempre io insieme a te. Da Marco Roma, buongiorno.
1: Erano i Marco Roma che ci davano il saluto. Bene, bene, bene. Allora, Marco Roma il saluto, e adesso vediamo di chiamarlo proprio in diretta, perché così magari lo sentiamo da vicino. Allora, eccolo qua. Andiamo. Intanto che sono le 4, signorina, che sono le 4? Inserisci codice, mi dice sempre. Vabbè, però dimmi l'ora. 4:41 e 36 secondi. Ormai non possiamo fare neanche più il giochino delle ore doppie, perché non funziona più, da che hanno messo i codici qua. E vabbè, l'evoluzione delle cose. Allora, Marco Roma.
2: Cecantibus 4:41. Carica batteria 100.
1: Come arriva basso Marco? Vabbè, comunque intanto iniziamo a chiamarlo.
2: Carica batteria, arrivi 5 a 11. Venerdì. I messaggi e le chiamate sono crittografati. Avvia rilevamento zona T. Carica batteria 100. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
1: E allora avviamo sta chiamata vocale, vediamo se.
2: Avviso. Riduci fine.
1: Abbassiamo.
2: Voce non atti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
3: Bene. Allora,
1: oggi ti sentiamo senza macchina. Ti stai riposando?
3: Eh sì, perché oggi porta un po' di pioggia, quindi rimango a casa.
1: Ah, allora oggi sei da casa, allora. Beh,
3: sì,
1: allora,
3: sì. Oggi sei diverso. Sono svegliato pure Damiano, si è svegliato.
1: Ma Damiano è andato lo stesso al Vaticano, anche lui mi manca.
3: Lui sì. Infatti li unisco.
1: Uniamo Damiano dal Vaticano, cioè, ecco.
3: Damiano e Leonora pure Leonora.
1: Ah, ma insomma oggi siamo alla grande stamattina, allora, ecco.
3: Eccoli,
1: Buongiorno. Abbiamo i due vichinghi. Ah no, non sono i vichingo c'è stasera. Pensavo che avessimo già i vichinghi adesso, no? Allora, 20 di sera, vi ricordiamo, questa sera abbiamo il vichingo Gabriele?
3: Sì.
1: Gabriele il vichingone o Gabriele il vichingo?
3: Gabriele il vichingone.
1: Bene ragazzi, ieri qui a Milano è stata una giornata piovosissima, proprio c'è stata acqua a non finire, insomma 43 mm d'acqua, insomma non si scherza. Invece,
3: mamma mia.
1: Da voi invece è stato tutto tranquillo.
3: Da noi oggi, da noi bellissimo, però dovrebbe piovere oggi.
1: Ah, ecco. E quindi oggi abbiamo detto che non siamo ad ansia, siamo senza ansia, quindi senza niente.
4: Ora sta iniziando a piovere adesso.
1: Ah, sta iniziando già a piovere a Roma? A Roma sta piovendo.
3: Ah.
1: Ecco. Allora ragazzi, dunque...
3: Stasera grande serata, grande puntata.
1: Sì, diciamo chi ci sarà stasera, lo dice Damiano, anche lui lo sa già chi c'è, sì.
3: Sì.
1: Certo. Ormai lui è diventato il braccio destro di Marco. Quindi il sub Marco. Bene. Allora Damiano, chi ci
4: Marco è mio fratello.
1: Appunto. Chi ci sarà 20 di sera questa sera sulle radio che si collegano con noi?
3: Il grande vichingone. Stasera sarà una grande puntata.
1: Ecco, bene. Allora,
3: è anche emozionato il ragazzo, l'ho sentito ieri sera.
1: Ecco.
4: Mi dovete mandare il numero, così chiamo.
1: Ma come? Insomma, noi ti dobbiamo mandare.
3: Damiano vuole chiamare in diretta per salutare l'ospite.
1: Sì, mandaglielo il numero.
3: Sì, dopo glielo do.
1: Perfetto. Allora, Eleonora si è svegliata pure, e quindi insomma svegli già alle 4.
3: Loro non dormono mai.
1: Ecco. Allora, caro, allora oggi non
3: facciamo
1: il quiz della mattina, che ormai
3: sì,
1: il quiz
3: però è troppo facile.
1: Si fa il quiz della mattina, ma oggi non si vince niente, perché giustamente nessuno
3: oggi
1: può,
3: non si vince niente. No, Damiano mi ha dato un titolo, ma è troppo facile.
1: E allora tu quindi dal titolo come dobbiamo...
3: Beh, il titolo e tu mi dici l'artista, tanto me lo dirai dopo un secondo.
1: Dopo un secondo addirittura?
3: Sì,
1: mamma
3: sì,
1: mia.
3: Troppo facile.
1: Va bene, è una dedica naturalmente, visto che oggi non c'è il dover venire ad ansia con l'ansia, bebè. Facciamo solo la dedica.
3: A Damiano le dedica
1: Leonora.
3: Sempre ad Eleonora.
1: Certo.
3: Ormai dedica solo a una donna sola, prima ne dedicava a tante donne.
1: Adesso, per il momento siamo così. Allora,
3: lo sciupa femmine
1: del Vaticano.
3: Del Vaticano.
1: Allora, andiamo col titolo.
3: Caruso.
1: Vabbè, Caruso.
3: Damiano dice cose troppo facili.
1: Però
3: non va bene. Basta,
1: però,
3: sei multato.
1: Però Caruso è stato cantato da tante persone, quindi
3: sì,
1: non è
3: sì.
1: Che
3: però lui ha scelto quello originale.
1: Quindi ha scelto quello di Tony del, come si chiama?
3: Piero Ramazzotti.
1: Beh, l'ha fatta anche Ramazzotti, l'ha fatta?
3: No, veramente sì, sì, l'ha cantata le canzoni Eros
1: di Caruso.
3: Di Lucio Dalla e di Caruso, l'ha cantata pure di Lucio Battisti, comunque parecchio.
1: Sì, quello sì, però forse Caruso no, non credo
3: no,
1: abbia cantato.
3: No, era di Battisti, sì, Lucio Battisti sì.
1: Di Battisti può darsi. Comunque il Caruso, c'è anche il Caruso originale che non l'ha cantato Dalla.
3: Sì, è vero, sì.
1: Caruso originale, sì. Specchiera era quel cantante lirico degli anni 20, ecco. Quindi noi mandiamo il Caruso di Lucio Dalla, vero?
3: Sì, pronti.
1: E allora andiamo con...
3: L'ha cantata anche Andrea Bocelli, l'ha cantata Pavarotti.
1: Quindi
3: il volo, anche il
1: Caruso,
3: volo, il
1: Lucio
3: volo.
1: Dalla, eh sì.
4: Ma tu l'hai mai vista la moglie di Bocelli?
1: Io no.
4: Manco lui.
1: Sì.
3: Lara Fabian, parecchia la cantava.
1: Quanti Caruso, ragazzi.
3: La cantata Giulio Iglesias.
1: Pure, hai visto tutto su internet. Intanto
3: Bocelli, sì.
1: È partito in sottofondo Caruso. Noi ci sentiamo alle 5:15. Non vi addormentate, mi raccomando,
3: Anche Céline Dion ha cantato.
1: Bene, a tra un po', ragazzi.

0: qui Celeste mi ha ripreso, dice, ma i saluti dell'ATM 4:44, allora sì Celeste hai ragione, saluto te, saluto ATM Trenorbi, Maiasili, ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto e Dennis e tutti gli altri ancora, ciao e a tra un po' con il ballo di Beppe.
1: Si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche

0: un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio di RVD, oggi abbiamo un giocatore che deve giocare una finalina, quindi una intervistina veloce. Ciao, ti chiami?
2: Giovanni Giglio.
1: Sì. E di dove sei, Giovanni?
2: Sono di Lodi, gioco con il Trifoglio.
1: Sì.
2: Squadra fondata nel 2006.
1: Sì.
2: Che la priorità è l'autonomia dei giocatori, poi è la vittoria, poi sì, la vittoria. Ho giocato per 8 volte i campionati europei,
1: bravo.
2: Con quelli dell'Aix e della Fishpeak, e quindi adesso dopo 2 anni che arrivavo nei quarti, sotto i quarti, lo showdown è un bello sport di testa, è scacchistico,
1: perché è scacchistico?
2: È scacchistico perché devi andare contro l'avversario, capire le sue mosse.
1: Ah, capire le sue mosse e prevenirle.
2: E prevenirle,
1: Ho capito.
2: Muovere le pedine, muovere la palla. E metto in difficoltà.
1: Ma tu sai giocare anche a scacchi allora?
2: Io giocavo a scacchi, l'ho messo sempre con la stessa federazione.
1: Sì.
2: La Fishpeak.
1: Sì.
2: Ho fatto 2 anni di scacchi.
1: Ah, bene, quindi sei polivalente tu.
2: Sì, sì.
1: E, ma tu nella vita che sogno hai, a parte lo showdown?
2: Io faccio il geometra momentaneamente.
1: Sì. Quindi lavoro.
2: Sì. Sono in posizione?
1: Sì.
2: Provo, come dicevo ieri sera, a microfono spento, che mi avevo fatto il corso da fisioterapista.
1: Sì.
2: Ma non sono stato in graduatoria.
1: Ah, quindi volevo fare anche il massaggiatore?
2: Sì,
1: il massaggiatore.
2: Sì.
1: Ma perché tu pensi che massaggiare è una cosa che dà delle possibilità?
2: Sì, delle possibilità e capire meglio la gente.
1: Ecco, di conoscere.
2: Come
1: di fare del bene alla gente, soprattutto, no?
2: Sì, sì. Sapere benissimo come le graduatorie, come sono.
1: Ah, ho capito. E comunque, il miglior risultato che ho avuto fino adesso in showdown qual è stato?
2: Terzo posto. Campionato nazionale 2019-20.
1: Poi una domanda che ti facciamo adesso e magari non è bella da fare, però lo facciamo a tutti i nostri amici disabili. Com'è che tu hai perso la vista e quali sono i tuoi problemi?
2: Ho perso la vista dopo un'ischemia, perché prima di essere disabile visivo sono spastico e autistico.
1: Quindi insomma,
2: con una ischemia ho perso la vista, sono pluridisabile.
1: Però praticamente vedo che sei molto molto attivo, ecco.
2: Sì.
1: E uno dei sogni della tua vita qual è?
2: Combattere la mia disabilità al meglio, essere più veloce,
1: ecco.
2: E essere anche nel suo lavoro più autonomo, ecco, possibile.
1: Tu vorresti anche un matrimonio, forse, o no?
2: Certo, cercare una ragazza ipovedente come me, che condividiamo gli stessi valori.
1: Ok, io questo te lo auguro veramente di cuore, ti auguro una...
2: Sì.
1: E poi facci sapere, se ti dovessi sposare noi veniamo al tuo matrimonio.
2: Esatto.
1: Minimo.
2: Radio...
1: E ti ringrazio e devi andare a giocare, ti lascio, a presto, buona giornata.
2: Vieni a vedere la mia partita, Giuseppe.
1: Senz'altro, verremo, ciao.
2: Ciao,
1: Milano, vai, a presto, ciao.
2: Jesse di Milano non vedenti.
1: Bene, ciao, un abbraccio, ciao.

radio. Sono Carlo Fox, abito nella provincia di Potenza, sono una persona simpatica, mi piace scherzare, far sorridere i bambini e soprattutto regalare anche un'illusione, perché mi piacciono anche fare giochi di prestigio. È importante per me far ridere, sorridere i bambini, ma nello stesso tempo mi diverto anch'io. Quello che è importante ancora è mi piace scrivere testi di musica, testi di canzoni, ma soprattutto su tutto quello che succede attorno a me, un po' mettendoci, colorandoli un po', ma alla fin fine l'importante è che il messaggio vi arrivi. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Potendi della Terra.

0: Mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra. Spero che
1: E questo è Ultimo con Romantica.

International Radio. Sono Piero Strada e sapete, la mia musica, io dico sempre che nasce con i piedi per terra e la testa tra le nuvole, perché parto sempre da situazioni reali, dalla vita di tutti i giorni, cercando di raccontarla in musica, aggiungendo fantasia, un po' di immaginazione e anche un po' di ironia. Oggi voglio presentarvi il mio nuovo pezzo dal titolo Il labiri liquido. Tutti noi nella vita di tutti i giorni dobbiamo fare delle scelte. A destra, a sinistra, quale direzione prendere? La nostra vita spesso quindi può essere vista come un gigantesco labirinto da cui possiamo cercare di uscire. Qualche volta è bello perdersi, lasciarsi un po' andare, ma qualche altra bisogna cercare di capire dove vogliamo andare veramente e allora fare le scelte giuste, prendere in mano la nostra vita. Questo è Il labiri liquido. Il testo, bellissimo, scritto da Nicolai Ciannamea. La musica è stranamente completamente diversa rispetto al testo, che invece è molto autorale, ma la musica invece è molto moderna e la ascolterete, è veramente molto molto particolare, un'armonia di contrasti che ben si sposa con il concetto del labiri liquido. Mi lascio all'ascolto, spero che vi piaccia e fatemi sapere, mi raccomando. Un abbraccio a tutti voi da Piero Strada.

0: teniamoci vicino al cuore e noi ci teniamo vicino al peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Rossia.
0: Come va, peperoncino? Tutto bene?
1: Abbastanza male, grazie, perché mi si è rotto l'alimentatore, il cavo anche del
0: telefono.
1: L'altro telefono, quindi.
0: Quindi
1: quello è il principale.
0: Ah, ecco, quindi sì, quello il, quindi il cavetto quello generale.
1: Esatto, più anche l'alimentatore stesso, per cui la quale cicale, gombo maiale.
0: Devi usare un vecchio telefono, praticamente.
1: Esatto. Però, vabbè, oggi... per fortuna gira bene.
0: Sì, sì, vabbè, gira. No?
1: Penso che c'è l'aggiornamento ultimo, lui è al 15.8.
0: Sì, è ancora regge per un po' il WhatsApp, ancora per forse un anno reggeranno i WhatsApp su questo. Poi li toglierà anche da lì. Questo è un 6S, mi pare, no?
1: Sì.
0: Sì, per 15.
1: No, un SE.
0: Un SE. No, l'SE regge fino al 18, fino al 26, se l'SE regge l'aggiornamento. Sì, sì.
1: Il 26 ci siamo ora.
0: Sì. Bene, allora dunque sono le Marco Roma dorme, quindi eppure è strano perché ha parlato con noi alle 5:15, quindi si è addormentato, ha detto ci sentiamo alle 5:15 e invece dorme. Noi proveremo a svegliarlo ancora, ma mi sa che dorme. Bene, sentiamo che già tu senti qualcosa che stavi seguendo in giro.
1: Un po' di notizie dall'ambito Israele.
0: Sì, perché ogni giorno poi ci sono novità sempre negative, poi non cioè sembra che un po' si mettano d'accordo e un po' cambiano sempre le carte in tavola. Cambiano sempre le carte.
1: Quelli del Medio Oriente che sono veramente infiammati anche quando non sono in guerra, figuriamoci come sono in guerra.
0: Ecco. Bene, allora vogliamo scegliere un brano, vediamo un po' cosa abbiamo sotto mano. Abbiamo un brano di questo abbiamo andato. Abbiamo un brano di Umberto Rosario Balsamo che si chiama Balla. Ti dovrebbe piacere, sì. Vecchio, ti piaceva.
1: Lo dedichiamo a tutto l'ascolto.
0: Lo dedichiamo a Lucia che comunque è con noi in qualche maniera. Questo te lo dico anticipatamente. Vai.
1: Saluta Lucia, sì, certo.

0: Eccoci qua, mio caro, mi dispiace, ma stamattina Marco Roma non si sveglia. È stato in diretta con noi alle 4.45, dobbiamo parlare di Gabriele il Vichingone, che starà questa sera in diretta con noi alle 20 di sera, però insomma lo ricordiamo noi. Intanto tu che rete stai seguendo, che sentiamo una televisione in sottofondo?
1: Radio 24.
0: Quella che dà le notizie ogni mezz'ora praticamente.
1: Sì.
0: Bene, e le notizie ho detto che non sono tanto buone.
1: No, assolutamente. E poi ci sono aggiornamenti sui quattro braccianti.
0: Sì, calabri.
1: Sono stati arsi. No, sì. Pakistani che sì, si vabbè, trovano a lavorare in Calabria.
0: Terra della zona mia, zona.
1: Sì, e pare che siano stati dei connazionali a farli fuori perché volevano fare il racket anche loro, e però questi non hanno accettato. E
0: non hanno accettato, e quindi
1: prima sono stati accoppati e poi bruciati
0: per fare sparire tutto. Ma uno si è salvato dei cinque?
1: Sì, uno pare che sia riuscito a salvarsi al momento, ma penso che se lo dovessero trovare, insomma.
0: Ecco qua, quindi uno si è, tanto sto vedendo se riusciamo a chiamare Marco. Ti proviamo a farlo sentire, se noi speriamo che risponda alla nostra chiamata. Noi intanto lo sentiamo insieme. Eccolo qua. Ecco, questo è il telefono di Marco Roma che sta suonando, però lo mettiamo più piano, vero? Vediamo se risponde. Noi siamo in diretta, naturalmente se qualcuno vuole chiamarci 320 19 78 490, e abbiamo naturalmente il nostro Dennis che non può mancare, vero?
1: Eccomi, buongiorno Dennis.
0: Lo sentiremo stamattina, vediamo dove si trova stamattina, magari sentiremo anche altri rumori stamattina, perché mentre lo sentivo poco fa che ha mandato il messaggio ci dirà dove si trova. Allora, dunque, niente, Marco non risponde, evidentemente si è bloccato il suo telefono o ha preso sonno, evidentemente, perché oggi non andava a lavorare perché pioveva, ha detto oggi.
2: Marco Roma saluto Canoro.
0: Vabbè, se ci chiama noi siamo qui. Allora, andiamo quindi a prendere il nostro amico Dennis. Sblocchiamo.
2: 100% in carica. Orologio, 5 messaggi, 46 messaggi non letti. Meteo, Milano.
0: Allora, alla fine siamo riusciti, ti dicevo, a togliere i codici dell'iPhone, però abbiamo dovuto resettarlo proprio da zero.
1: Addirittura.
0: Sì.
2: 37 preferiti. Pronti? Nuova lì. Dennis amica radio voce.
0: Eccolo qua. Dennis, eccolo qua il nostro amico Dan. Fortunatamente almeno questo viene in diretta, riusciamo a farlo venire in diretta, questo iPhone con il codice tolto. Allora, ecco qua. Allora, vediamo se arriva Danny.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 59.
0: Eccolo qua. Allora, partiamo, caro Dennis, sentiamo cosa dice.
2: Invia messaggio vocale.
3: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un salutone a te Giuseppe in questa mattinata. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Questa mattina saluto bel peperoncino, Lucia, Marco Roma, Gina, il capitano Marina, Antonello, Daniela, eccetera, eccetera, e chi manca, va bene. Comunque bene. Questa mattina qua c'è gente che taglia l'erba presto alla mattina, pensa te, perché essendo chiaro prima approfittano per tagliare alla mattina presto l'erba, sarebbe da
0: Vabbè, si lavora presto
3: comunque. Che addirittura mi sveglia anche. Sì, non succede sempre.
0: Povero Dennis.
3: Allora, questa mattina ti richiedo il brano, sì dai, facciamo la rondine, perché è un periodo che qua dove abito io si sentono molto le rondini, è il periodo anche, sì, inoltrato, sì, ormai da un bel po' che ci sono le rondini e appunto vorrei ascoltare la rondine di Mango. Bene, bene, bene, bene. E niente, noi ci sentiamo naturalmente alla prossima. Ciao e grazie a tutti. Ciao, ciao.
0: Eccolo qua, hai sentito, caro, il nostro cugino Dennis che vuole la rondine. Eccola qui, arriva la rondine.

0: Era così la rondine, e noi siamo qui in diretta con voi con il peperoncino. Doveva esserci anche Marco, che appunto sostituiva Lucia, però quando è al lavoro c'è, ma oggi che era di riposo evidentemente si è addormentato. Bene, allora facciamo un applauso a Marco, che almeno dorme, se non altro, visto che però alle 4:45 c'era. Quindi salutiamo Marco, salutiamo anche Damiano ed Eleonora, allora un applauso, che perché tu diresti magari, allora puoi chiamare Damiano, ma io di Damiano non so il numero, quindi non lo posso chiamare perché li collega direttamente lui, quindi insomma è lui che fa i collegamenti. Sono le 5:30, abbiamo sentito la rondine per il nostro cugino
1: Denis. Ecco,
0: oggi hai sentito che stava, cioè, gli stavano
1: tagliando, cioè, l'erba, sì.
0: Tagliavano l'erba alle 5 di mattina, tagliano l'erba presto.
1: Facilmente
0: si fa presto, perché poi dopo fa caldo, quindi insomma
1: è troppo caldo, certo. Ci sono anche regioni,
0: questi poi sono giorni, ormai questo clima tropicale, che insomma ieri ha visto Milano piena di pioggia, non so Genova
1: come Genova ieri sera ha piovuto, sì.
0: Ah, ieri sera,
1: dicevo che ci sono regioni che hanno fatto ordinanze per le quali non si può lavorare nei cantieri dalle 11, non so, dalle 15.
0: Quindi anche forse anche 16-17, credo.
1: Forse sì.
0: Sì, perché dal 11, da mezzogiorno, credo. E li fanno iniziare prima alle 5 di mattina, in modo che poi.
1: Perché ci sono troppo caldo, si vede che sta male poi.
0: Eh sì, certo. Quindi devono lavorare un po' prima, e insomma, perché il pomeriggio poi quando fa caldo il pomeriggio.
1: Sì.
0: È un caldo intenso. Bene, allora.
1: Non ti fa respirare.
0: Vorresti chiedermi un brano? Sì, vai.
1: Una vita che non sento
0: da molto tempo,
1: esatto, ma come fanno i marinai?
0: Ah,
1: Lucio Dalla di Gregori.
0: Ecco, noi abbiamo sentito stasera che abbiamo sentito Caruso, sì. Vabbè, ma come fanno i marinai di Lucio Dalla e Francesco De Gregori? Un attimo che lo facciamo partire subito con la signorina.

0: Ma come fanno i marinai? Degli anni, degli anni, diciamo, quando era del
1: 80.
0: Più o meno, sì, dovremmo chiedere adesso all'intelligenza artificiale quando è nata, però insomma, vabbè, comunque siamo qua siamo qua in diretta quando sono le 5:30. 5:38 e 6 secondi, sai che ormai non si può fare più l'ora doppia, se capita è bene, se no, perché questo orologio si è un po' sfagiolato da che abbiamo messo il codice dentro e quindi 5:38 e 22 secondi. Ma ogni tanto lo dice
1: Maria di mettere questi codici, ma che mi servono?
0: No, l'orologio abbiamo messo il codice perché può anche pagare, l'orologio paga qualche volta. Se uno, quindi allora abbiamo messo il codice per fargli pagare quando sei in giro, può pagare. Allora, però guarda caso, da chi è messo il codice? Lui ogni volta dice: metti il codice, dammi il codice, dammi il codice, dammi il codice. Insomma, allora ha assolato che stamattina Marco Rom proveremo a chiamarlo quando tornerai tu alle 6:48 dopo la lettura della poesia della signora Maria Grazia. Tra l'altro oggi abbiamo vari comunicati su Rovigo e anche su Monte Grotto Terme, che ci leggono dei nostri amici, quindi insomma tra le 6:30 e le 6:45, dopodiché avremo la poesia e poi torneremo con te, naturalmente torneremo con le ultime notizie, che per il momento mi hai detto sono tutte così. Stai vedendo un po' cosa succede nello sport, Peperoncino?
1: Ma nello sport, a parte che appena finito
0: stasera c'è
1: l'infernale dell'Italia,
0: stasera c'è la dove se noi ci eravamo qualificati, dove gioca, qual era il girone?
1: Non ho seguito il corso dei mondiali,
0: no, il corso, dove gioca il corso dovevamo giocare noi praticamente.
1: Credo proprio sì, fosse quello il nostro destino, sarebbe stato quello, sì. Ma cominciano
0: l'11.
1: L'11, sì. Purtroppo io so la gente che gusto ci provi a seguirli, visto che non ci siamo, ma comunque.
0: Beh, è vero, c'è il Brasile per esempio, che c'è Ancelotti che sa un po' di italiano, nel senso sa un po' d'Italia, visto che almeno l'allenatore ce l'abbiamo.
1: Ma no, vabbè, nel senso, per il Brasile

0: senso, no.
1: No, beh, dico, tanto per non essere proprio stranieri, ti fiamo per il Brasile, che c'è Ancelotti.
0: No, almeno. Più che altro adesso abbiamo due amichevoli, mi pare che dobbiamo
1: oggi, questa sera abbiamo un amichevole con in Lussemburgo.
0: Sì,
1: questa sera alle...
0: prendiamo una suonata in carriera.
1: Vabbè, adesso come adesso si sta formando, è piccolo, se ci suonano adesso non è un problema, perché ancora deve nascere. Il problema è quando dobbiamo qualificarci, questo tanto sono amichevoli, quindi addirittura c'è la possibilità di sostituire 11 giocatori, quindi al secondo tempo si può cambiare la squadra.
0: Sì, d'accordo, cioè, ci sono... sta facendo le valutazioni,
1: ecco.
0: Ma poi il Grandese viene confermato come CT, però poi il 22 fanno le elezioni.
1: Eh sì, il 22 giugno. Bene, se hai ancora un desiderio musicale, visto che oggi poi sentiremo anche la nostra Lucia, cosa ci dice di bello?
0: Ecco, guarda, un desiderio musicale, ecco. Buona domenica.
1: Buona domenica. Va bene, anche se mercoledì.
0: Anche quella quelle vecchie canzoni.
1: Una vecchia canzone. Poi abbiamo un brano del nostro amico Stefano Manenti che si chiama Baciami. Allora lo ascolteremo dopo, però adesso andiamo con Buona domenica.

0: E allora, caro peperoncino, è il momento. Tu stai oggi, hai preparato già qualcosa? Stai preparando la tua colazione, eccetera?
1: Al momento non lo...
0: Ancora. Dobbiamo ascoltarci il brano di Stefano Manenti che si chiama Baciami. È un brano estivo, un po' allegrotto, che ci invita tutti a baciarci. Che ne dici? Ascoltiamo?
1: Sì.
0: Lo dedichiamo a tutti quanti voi, al nostro amico Dennis, e salutiamo tutti i ragazzi e le persone che ci stanno ascoltando. Baciami.
2: Mua.

0: E allora sentiamo adesso un brano che ci ha richiesto il capitano, che non esiste. È un brano, gli mandiamo un brano di Mina che si chiama Buttalo Via, perché lui ci ha chiesto un brano Aria Condizionata, ma non esiste il brano. Comunque salutiamo il capitano.
1: Molto toccarellone.
0: Sì, ho detto mandami l'aria condizionata di Mina. Noi ti possiamo mandare Buttalo Via di Mina. Anzi, vediamo anche che ora è, perché tra un po' dobbiamo sentire anche Lucia. 5:51. Sì, allora facciamo in tempo. Allora andiamo con Buttalo Via di Mina. Eccola qua. Dovrebbe arrivare. Eccola qua. No. Ci ha mandato Un'estate al mare. Beh, forse allora è meglio che gli mandiamo Un'estate al mare, dai. Un'estate al mare, visto che vi parla di aria condizionata, è il caso.

0: Quest'estate ce ne andremo al mare, a chi piace il mare, per esempio al nostro Beberoncino. E allora abbiamo, sono le 5.55, quindi siamo in zona ora tripla, abbiamo la nostra Lucia, caro Beberoncino. Almeno ci ha lasciato qualcosa. Allora sentiamo cosa ci dice un attimo, che veniamo a programmare.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale, durata 29
0: Eccolo
1: secondi,
0: qua.
1: 2 giugno alle ore 18.
2: Le fuori, ultime chiavi.
0: Eccola qui che arriva Lucia, sentiamo che mette la sua musica per l'ora tripla.

0: Era Lucia.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Posizione messaggio vocale 3 secondi di 40 secondi, regolabile. Posizione messaggio vocale 4 secondi di 40 secondi, gruppo. Rive 19 di 9, voce non attiva.
1: International Radio che seguono la trasmissione in altri orari e alle radio che sono collegate in diretta durante la trasmissione. Allora, per oggi volevo salutarvi tutti e se non l'avete già fatta sentire, volevo sentire la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Altrimenti lascio la scelta a voi della canzone. Buona giornata e a presto.
0: Ma no, tranquilla, non ti preoccupare, abbiamo questa Sorry, Scusa, Lo Siento, è spagnola, caro Peperoncino. La manderemo come saluto. Con te hai qualche notizia veloce adesso oppure ci sentiamo dopo alle 6:40? Allora ci sentiamo dopo. Intanto abbiamo questo Scusa, Sorry, Scusa, Lo Siento, il brano dei Pinguini Tattici Nucleari. A tra un po' allora, ciao, a dopo Peperoncino.
3: Ciao, ciao.

dopo il baciami di del nostro Stefano Menti, baciami ancora di Giovanotti alle 6 in punto.

0: Mario.
1: Io sono Mario Mosca e non ho una band, la mia band sono io praticamente. Il nome d'arte è Dirty Sound from the Mountains. Ho scelto questo nome che significa suoni sporchi dalle montagne, perché vivo tra le montagne e registro i miei brani in casa. Scrivo brani originali in inglese, è una scelta fatta più per abitudine, perché da ragazzo cantavo le cover in inglese, quindi mi trovo meglio a cantare il mio genere musicale in quella lingua, per una questione di cadenza, di metrica musicale. Beh, un altro motivo potrebbe essere per il fatto che, non avendo io molti ascoltatori, sono un semplice cantautore dilettante. Mi diverto su YouTube, oltre la mia musica anche su altre piattaforme, ma su YouTube ho un canale per puro divertimento, perché non è monetizzato, e lì interagisco con altri piccoli cantautori degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada, e ci scambiamo anche delle collaborazioni. E la scelta del nome, Suoni sporchi dalle montagne, perché registro in casa, è uno studio spartano, non insonorizzato, e quindi in tono scherzoso voglio dire che si potrebbe sentire un ululato di un cane, un trattore che passa, una motosega, non lo so, cose di montagna. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo For Too Long, che vuol dire per troppo tempo. Buon ascolto, un saluto a tutti.

gli amici di Disabili International Radio. Sono solo Benny e sono una cantante emergente, ma non solo. Amo l'arte in tutte le sue forme, infatti sono anche una scrittrice con 3 libri pubblicati, ma mi piace anche disegnare e dipingere. In particolare la musica è entrata a far parte della mia vita grazie a mio zio che era un cantautore. Per questo motivo mi sono approcciata quindi inizialmente allo studio di alcuni strumenti musicali, per poi arrivare anche allo studio del canto. Ovviamente all'inizio ho tentato di emulare i grandi cantautori facendo delle loro cover, solo in un secondo momento ho preso poi la decisione di produrre dei miei inediti, iniziando questo percorso che mi ha portato tante belle soddisfazioni, perché per me la cosa più importante nella musica, così anche come nella scrittura e nell'arte in generale, è condividere le proprie emozioni, i propri sentimenti e dei temi a me cari con il resto delle persone. E soprattutto il mio sogno più grande è quello di riuscire a portare la musica anche di mio zio in mezzo alla gente. E quindi oggi sono qui per farvi ascoltare questo mio ultimissimo singolo, perciò vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Amore senza amore.

0: No, si è rotto tutto alla fine. Tic tac, e noi siamo qua per salutare le nostre radio quando sono le 6 e quanto?
1: Me lo dici?
0: No, inseriamo codice, no. 6:23:40, quindi siamo in perfetto orario. E salutiamo le nostre nuove radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, mi pare, sì, Radio Teramo, e poi Tele Terme Vigliatore TV, che mandano questa replica alle 7:30, mentre Radio Mare Italia è in diretta con noi. Le altre radio le salutiamo adesso, dopo avremo i comunicati che ci mandano da Rovigo e da Montegrotto Terme. E allora andiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

ed è il momento di collegarci, anzi di mandare tutti i comunicati che ci sono stati inviati gentilmente dai nostri uffici stampa.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui i bambini e i ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19/5/2026 per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente: studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.

20 serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozzo Glu e il reading teatrale In fondo al buio, dedicato alla storia di Matteo Toffanin, con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Montegrotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il Festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Anglisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

0: Che belle le ragazze, noi siamo qui in diretta con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
2: 6.42, elemento barra di stato.
1: Le radio ascoltatrici.
0: Ecco, sono le 6.42, ci ha detto la nostra signorina della... Qui la zittiamo altrimenti.
2: Tocco doppio con tre dita, no, attiva o disattiva audio.
0: No, un attimo.
2: Tocco doppio con tre dita, attiva o disattiva audio. Scorrimento verso destra con un dito, passa all'elemento successivo.
0: Un attimo che ci abbiamo qualche piccolo problema di...
2: Tocco doppio con quattro dita, apri aiuto, interrompt barra pannelli, chiamate, pannello, 2 di 5. Voce non attiva.
0: Oh, abbiamo disattivato oggi perché ci dà fastidio questa vocina che dice un dito, due dita, tre dita. Abbiamo Maria Grazia invece in diretta con noi che su questo sottofondo ci leggerà una poesia che si intitola
1: Quando la vita è poesia.
0: Quando la vita è poesia. Bene, allora puoi partire pure perché io così poi chiudo il microfono e ti faccio leggere. Vai.
1: La vita è poesia quando abbiamo tanta fantasia che ci riempie il cuore di allegria. Quando sogniamo ad occhi aperti, quando ascoltiamo una canzone piena di belle parole d'amore che fanno felice il cuore. La vita è poesia quando dentro di noi è sempre primavera e l'amore si tinge di tanti colori quanti sono quelli dell'arcobaleno. Un attimo di poesia nella nostra vita è anche quando la notte di San Lorenzo ci si mette a guardare il firmamento. Si sta lì ad ammirare la luna perché quando cade una meteora si dice che porti fortuna. La vita è poesia quando due cuori battono all'unisono e in quel momento trionfa l'amore che dà alla vita più valore. La vita è anche, no, la vita a volte è poesia e la poesia è vita. È come uno scambio di valori che fa tanto bene al cuore. Amiamo la vita e amiamo anche la poesia. Purtroppo la vita non sempre è poesia, perché c'è anche altro. Ma si deve pensare sempre al positivo per non attirarsi addosso il negativo. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, a venerdì. Intanto eccoci qua, pronti per il prossimo brano.

0: il peperoncino che ci dice come ha fatto la colazione stamattina. Quando è andato a
1: colazione? Ha fatto un ovetto e un pezzo di focaccia riscaldata e due pezzi di anguria.
0: Bella fresca, fresca.
1: Bella fresca e due, anche due albicocche.
0: Insomma, è andata così la colazione. Allora, cosa è successo intanto che stavamo noi mandando gli altri brani, le altre cose?
1: Ma continuano a insistere tutti su sta vicenda della telefonata di Trump con Netanyahu, dove gli ha dato del pazzo Trump a Netanyahu. Ecco. Se non fosse permesso di Stingalera e compagnia, tutto il mondo ti odia. Perché come se lo amasse tutto il mondo Trump. Intanto, ma per me è questa qua è una finta.
0: Ecco, salutiamo Nazareno di Radio RVD e salutiamo, vi ricordiamo,
1: buongiorno Nazareno
0: da Rovigo. E naturalmente andiamo a ricordare che questa sera
1: Rovigo da Nazareno.
0: Avremo questa sera 20 di sera sempre su Disabili International Radio e le radio che si vogliono collegare con lo streaming anche del che abbiamo adesso, avremo il Gabriele il Vichingone, un attore molto in gamba, che lo sentiremo.
1: Come vai a svegliare?
0: No, Marco non si sveglia stamattina, quindi
1: no, dicevo il Vichingo, lo vai a svegliare perché col fuso orario.
0: Sì, sicuramente. Vichingone ore 20 di sera, questa sera alle 20 ci saremo con Marco, penso che per le 20 si sveglia, mi auguro almeno. Bene, sono intanto stavamo dicendo quindi dei Netanyahu, quando sono le 6:50 e rotti, 6:50 5 minuti, allora abbiamo 4 minuti qua, possiamo chiacchierare. Dicevi allora
1: che probabilmente è una tattica, perché faccio vedere uno scollamento tra lui e Israele, e cercare di chiudere con Iran l'accordo. Ma il problema è che gli iraniani non sono fessi, cioè sono pazzi,
0: ecco, però
1: ma non sono esattamente fessi o impreparati, semplicemente sono fulminati completi. Questo è un altro problema. E poi abbiamo in Italia che non si è visto Salvini alla parata, ma era al ministero a lavorare.
0: Nonostante la festa, il povero uomo era a lavorare.
1: E Tajani era invece è caduto in una figuraccia, perché ha detto: ah, ma non vedo né Schlein né Conte, eccetera. Sì. Peccato che il protocollo non preveda la presenza di quella brutta gente lì, grazie a Dio. E ha fatto sta figuraccia tra gli anni.
0: Vabbè, sono cose che capitano a tutte le figuracce.
1: Sì, però purtroppo quelle fatte da
0: istituzioni, cioè
1: vicepresidente in carica del Consiglio dei Ministri, insomma, non è proprio brillante. Mentre la signora Salis, quella però la parlamentare europea, il nostro sindaco, la parlamentare europea ha detto che è una cosa che sarebbe da abolire. È una così, se si potesse togliere la cittadinanza sarebbe una cosa buona e giusta. Perché insomma, comunque una parlamentare che rappresenta l'Italia, la festa della Repubblica Italiana, per quanto uno possa essere d'accordo o no sui risultati referendari di allora, però comunque devi rispettare le istituzioni, cioè hai una carica, capito? Cioè non sei uno qualunque, se lo dico io chi se ne frega, no?
0: Finché una carica è carica. Allora Peperoncino, siamo io e te questa volta, non abbiamo Marco, non abbiamo Eleonora, non abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che salutiamo, magari sono in ascolto loro, perché
1: Con il Vaticano è successo che hanno nominato prefetto della comunicazione una messicana.
0: Una messicana, sì, a prosa di Damiano al Vaticano.
1: Licenziando Paolo Ruffini,
0: sì.
1: Grande giornalista, che fu anche direttore di Radio 1, insomma.
0: Certo.
1: Non pirla qualunque, però.
0: Vabbè, comunque hanno messo una donna.
1: Quando si cambiano i vertici in tutti i grandi stati, o quelli piccoli come il Vaticano, si cambiano altre cose. In Italia no, il funzionariato rimane sempre lì.
0: Allora, quando vuoi facciamo partire la sigla, dai. Tosse, sì, prego, vai, quando vuoi.
1: Cari ragazzi e ragazze, datevi le cose pazze, una buona giornata, grazie di averci ascoltato, rimanete sempre collegati con noi tutti i giorni, e adesso vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto, non è mai troppo

0: e con il peperoncino in sottofondo, anche il televisore che dice qualcosa, però abbiamo finito anche per oggi, quindi caro peperoncino, ce ne andiamo, lasciamo un po' di musica intanto che le radio si scollegano.
1: È Radio 1 con Pierangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale, che tiene una piccola rubrica, presenta un libro al giorno.
0: Va bene, allora ciao.
1: Formaggi.
0: Ciao, peperoncino.
1: Ciao.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Presti Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Presti e Bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi tutto l'anno.
4: Ecco, alla Conrad...

grazie. Il pezzo che avete ascoltato fa parte di una rubrica che abbiamo istituito io e il maestro Barbera, che si chiama rubrica

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Presti Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Presti e Bassi tutto l'anno.

0: ora Dario, vatta con ditta.
1: Bon bon, pasti sta a poranga bastare.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.

Questa è la storia di un cane barbone, abbandonato dal suo padrone, che era lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di certo.

andare in vacanza e le automobili sono in partenza. Non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino.

giorno che lui si lamenta, passa di lì un maresciallo pompiere. Con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo.

0: Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca insieme.
1: Virgola, virgola, con l'orecchio a ventola, non ha niente più del cane di città. Domani

tese smaniose, tese sempre più bramose, e ti insegue anche sui tetti, fra i coombi

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conad.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'Est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Presti Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Presti e Bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Astro, no.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza.
3: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: C'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione dal cuore profondo.
1: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, siamo qui a Radio Venezia, Anna Rosa ed io, Aurelio, per continuare a parlare della poesia o delle poesie veneziane che accompagnano queste nostre trasmissioni.
0: Ciao anche da parte mia, siamo di nuovo tutti assieme per questo scambio continuo di idee, di emozioni, di ricordi, e di questo ve ne siamo sempre molto, ma molto grati. Prima di entrare nel merito della trasmissione vera e propria, abbiamo pensato, Aurelio ed io, di dedicare due minuti alla festa di ieri.
1: Ma sì, perché era la festa di tutti noi italiani, 80 anni, l'Italia repubblicana ha 80 anni, li ha compiuti ieri, io ne ho qualcuno di più, ma fa niente, comunque ci piace essere tutti assieme, tutti riuniti in questo momento in cui l'Italia, che è nata appunto come Repubblica 80 anni fa, è ancora adesso viva, vegeta, importante in Italia, sì, nel cuore degli italiani, ma anche nel mondo.
0: Io sono nata subito dopo questa proclamazione di Repubblica, quindi sono nata in piena libertà.
1: Io no, ero già nato prima, mamma
0: mia.
1: E tu
0: hai vissuto quel periodo tragico che tutti ben conosciamo, e che di povertà, di distruzioni, di analfabetismo, eccetera, eccetera, però sono andati in tanti a votare, quindi c'era questo desiderio di cambiare un po' le cose. E quindi ricordiamo questa data con una brevissima lode. Non ho trovato, non si trovano poesie in dialetto veneziano dedicate a questa festa. Ho trovato una lode che ora vado a leggere. Venezia, splendida regina del mar, coi tuoi canai, è il sol che sa d'està, vede la bandiera tricolor de sfiar, se un'emozione che fa il cuor sciopar. Da San Marco a Roma un solo cammin, il Veneto canta con l'animo e il destino. Viva l'Italia, unita e sincera, sotto il liston della nostra bandiera. Parole molto semplici, ma così abbiamo voluto ricordare questo giorno. Entriamo invece nella nostra scaletta.
1: Andiamo, quindi, perché qui siamo pieni di poesie, ma aspettiamo soprattutto le vostre. Vogliamo che voi ci chiamiate, e vi ricordiamo che il numero della nostra sede dove potete chiamare è
0: 0415238883. Radio Vanessa, Poesia Venezia.
1: Benissimo.
0: E con i saluti anche di Ubaldo, che è tornato dalla vacanza ma che ha promesso di chiamarci, quindi aspettiamo di sentirlo. Quando si entra nel merito della trasmissione, si comincia sempre con l'angolo
1: dei bambini.
0: Dei bambini. E questo è sempre in mano mia, perché io li amo, so che li ami anche tu, Aurelio.
1: Sì, certo, però tu li hai vissuti da vicino perché hai insegnato, quindi hai avuto contatti con loro,
0: sì,
1: come maestra.
0: E ci tenevo tanto che scrivessero poesie, chiamiamole poesie, comunque. Cioè, l'ho detto anche in altre trasmissioni, certe parole sanno dirle solo i bambini, certi concetti sanno esprimerli solo i bambini nel loro modo, che è tipico. Questa è una poesia di tanti anni fa, perché si tratta dell'anno scolastico 1981-82, e siamo nella classe prima media della Caboto di Venezia, e il poeta, io lo chiamerei proprio poeta, è un certo Marco, che parla del ponte dei tre archi. Non l'ho scelta a caso, poi capirete il perché. È il ponte dei tre archi. vecchio ti geri, con tutti i tuoni, pien de acciacchi e de maiani, e piere, i marmi, tutti consumai. Non parliamo dei scaini, che i gera proprio andai. Ma un giorno, i se venui, con gru, barche e pai, i ta imbragade egno e ferro, non ti gadito hai. A vederte in sti stati a dire verità, na stretta il cuor me gacciapà. Speremo chi se muova, brontoava mio pare, a me te che 10 anni non se può roberare. Ma dopo un bel tocchetto, un giorno, pian pian, i ta descartà. Se ti geri beo prima così, ma il ciapà, figuremo se adesso chi ta restaura. E il marmo se bianco, torna come nuovo. E Piere Iscaini, che bello che te trovo. Non so quante volte de corsa t'ho fatto contento, felice, parevo un fiammato. Ti geri proprio beo, quasi come un puteo. I ha fatto festa col sindaco in persona, do parole così a buona. E il nastro a 3 colori il gatta già, con l'acqua benedetta il piovante gabbagna. Però mi me pareva ti borbottassi pian. Sì, sì, va tutto bene adesso, ma domani scomincerai i caretti, me sporcarai i cani, me sgrafarai i pieri soliti, chiamemo i cristiani. Ma non state preoccupar, non te faremo più del male a te, è il più bel ponte che conosca mi. Direi che è una poesia per un bambino di 10 anni veramente completa.
1: In serio?
0: Tra l'altro con il tentativo anche di cercare la rima e parole appropriate e un tono serio e scherzoso. Una realtà che poi troveremo anche in una poesia di un poeta, chiamiamolo vero, ma è vero anche il nostro Marco. Perché dicevo che non ho scelto a caso questa poesia? Perché abbiamo pensato, sempre Aurelio e io, di occuparci...
1: Diciamo così, di dedicare questa trasmissione a queste cose...
0: Alla toponomastica. Prima però dobbiamo leggere, sai che dobbiamo dare la precedenza a chi ci telefona o certo. A chi ci permette di leggere una poesia. Quindi io ho sempre il permesso ormai per tutte le trasmissioni dell'amico Maurizio Fontanella e vado a leggere una sua bellissima poesia. Si intitola Venezia, storia, civiltà e bellezza. Antichità e bellezza. Tra storia e civiltà, questa meraviglia fatale è Venezia, la serenissima, sospesa sul mare, con tanti popoli da stupire e pochi veneziani da tutelare, abitanti dati per dispersi tra milioni di turisti, felici di incontrarli, in campo, sul ponte o vicino alla fontanella, quella del bel pozzo antico che trascura il mio passato, figlio di una città speciale, dal respiro universale, vissuta con civiltà, amor per l'arte, angoscia per la fine, tra curiosità e tanta pietà per i popoli fratelli d'Oriente e quelli più noti del vicino Occidente, con i pregi e difetti dell'intera umanità che si incanta ma poi fugge via dalle fragilità, abbandonandoci come tanti superstiti tra amori falsi e inconsistenti. Beh, Maurizio, sei un grande.
1: Grazie.
0: Non c'è niente da dire sulla bellezza di questa tua poesia. Le poesie, ho sempre sentito dire, non andrebbero commentate, perché ognuno può interpretare la poesia come crede.
1: Certo.
0: Però dire che piace penso non sia andare contro
1: non
0: questa
1: è un commento.
0: Regola.
1: Non è un commento, è semplicemente un apprezzamento, giustamente.
0: Sì, che se lo merita. se lo merita soprattutto perché ci ha fatto dono di un suo libro bellissimo, quindi ne abbiamo tante poesie di Maurizio da leggere e lo ringraziamo ancora una volta.
1: E invece questa volta ci rifacciamo all'ultima poesia che ci ha dedicato, già dato, Gilberto Gasparini. E infatti noi questa volta...
0: Ma dici quella che ha scritto su, che ha letto l'ultima volta?
1: Appunto.
0: Sì.
1: E quindi che cosa di che cosa ha parlato? Quello di cui parleremo noi stasera, e cioè dei nomi di tutte le calli, di tutti i calli, campielli, di tutti i ponti, o quello che c'è a Venezia. Venezia nella sua magnifica diversità tra un luogo e l'altro, ma unicità, perché nessuna città al mondo è così ricca di queste denominazioni, di questi particolari, di queste indicazioni di ciò che lei è. Venezia è fatta da tutto ciò.
0: Diciamo che la sua toponomastica è originale e curiosa. Non penso che nessuna città al mondo chiami le vie nel modo in cui vengono chiamate a Venezia. Noi veneziani forse ci dimentichiamo, io per prima per carità, il significato del nome di certe vie. Dire Cali, Callette, Calleselle, ormai questo sappiamo, non, di vie, col nome di via c'è solo via Garibaldi e forse via 22 Marzo, perché pare che sarebbe più corretto chiamarla Calle Larga 22 Marzo. Le altre non si chiamano vie. Come si chiamano? Allora, alcune calli hanno preso il nome dall'industria che lì sorgeva, tipo spadaria, erberia, pescheria. Cos'è invece l'affrezzeria? Anche qua deriva dal fatto che vi erano dei fabbricanti di frecce. Cosa significa il termine crosera, che tra l'altro è anche un cognome diffuso a Venezia? Lo dice il termine stesso, l'incrocio di più calli. Saisada? La strada larga. Ruga? Ruga deriva dal francese rue, cioè una strada con botteghe. Andiamo a lista. Strada adatta al passeggio. Piscina, io sono nata a Piscina San Martino, quindi io sapevo che lì c'era un laghetto di pesca, che poi è stato interrato, come è stata interrata la via Garibaldi. Rioterà, appunto, è il canale interrato. Chiovere, noi abbiamo sentito anche questo termine. Chiovere deriva dal termine chiovi, chiodi. Si usava stendere su degli assi, su dei bastoni speciali, i panni lana, e venivano, per essere asciugati dopo che sono stati tinti, e venivano fissati con dei chiovi o chiodi. Non abbiamo piazze, sì, abbiamo piazza San Marco e due piazzette, quella dei Leoncini e del Molo, come la poesia che poi andrà a leggere Aurelio. Tutti gli altri si chiamano campi, ma non a caso, proprio campo nel vero senso agricolo del termine, nel senso che erano spazi più o meno ampi, perché ci sono i campi e i campielli, e con erba venivano dati al pascolo dei greggi, c'erano i cavalli, e quindi hanno mantenuto questo nome di campo. Campiello è un campo più piccolo che ha solo l'entrata, cioè si entra per una calle, ma non si entra nel campiello, ma si può uscire solo dalla strada che ci ha immesso al campiello stesso. Basta perché vi stufo, però mi piaceva darvi queste curiosità, perché ritrovarle ha fatto piacere anche a me. Cosa dice Aurelio?
1: Beh, io dico che questa è una delle espressioni assolutamente uniche della nostra città. Non trovate da nessuna parte, non dico d'Italia, ma neanche del mondo, una tale varietà di indicazioni.
0: E non abbiamo detto tutto, non abbiamo detto dei numeri anagrafici, non abbiamo parlato delle vie d'acqua. No, sospendiamo.
1: L'acqua andiamo un'altra volta in banca.
0: Sospendiamo il tutto, altrimenti togliamo lo spazio alle poesie o alle telefonate.
1: Bene, chiamateci quindi, abbiamo riservato proprio la telefonata pronta per voi, appena arriva subito vi mettiamo in rete.
0: Partiamo allora.
1: Allora partiamo con allora la prima poesia e come si può intitolare? Intitola alla nostra città, l'ha scritta Patrizia Franco e si chiama Venezia.
0: Un titolo molto originale. Oh, bene. Ciao Gilberto.
1: Come al solito chiamata.
0: Devo dire a Gilberto che forse non ha sentito. Non capisco perché poi che funzioni il nostro telefono. Adesso vediamo se riesco a ripescare Gilberto, che lo chiamo direttamente senza farlo chiamare in radio. Gilberto? Gilberto, mi senti?
1: Pare che non abbia voglia di sentire, chi lo sa.
0: Gilberto, mi senti? Ascolta Gilberto, io non sento niente, se tu per caso senti...
2: Ma abbiamo doppi temporali di cui avete sentito parlare. Sì, ti sento benissimo.
0: Ecco perché Gilberto, volevo dirti che non che non hai disturbato, ma funziona il telefono della sede. Perché col mio ogni tanto sparisce, ma no, stai tranquillo in radio, nel telefonino ormai. Dimmi Gilberto.
2: Ah, perfetto.
0: Gilberto, ci sei? Sì,
2: qua da noi, perché dopo le grandinate di ieri, sì, tutto il casotto, abbiamo le linee un po' balorde.
0: Ah, ho capito. Ho capito.
2: Ecco, senti, no, solo un'unica cosa. Intanto vi ho ascoltati sulle calli callette che erano bellissime di Venezia. Ma voi sapete che fino all'Ottocento, però, il nome di tutte le calli campi era puramente vocale e verbale, non c'era niente di scritto.
0: Ah.
2: Perché i nisciti nascono con gli austriaci.
0: Grazie Gilberto, adesso perché mi prendo un appunto.
2: Nella loro rigorosità teutonica volevano nella toponomastica che ci fosse proprio il nome,
0: sì,
2: della strada, e quindi andava a domandare qualcosa che diceva, ma mister, tiere da qui che fai botte, a cai dei botteri, e così via, no? E quindi... Sì, è roba veneziana pura di secoli, però scritta dagli austriaci.
0: Mi sono fatta l'appunto. No, perché queste curiosità dopo mi sfuggono, anche certi nomi delle calli.
2: Perché ero convinto che da una vita fosse sempre più, anche perché io in qualche modo faccio parte...
0: Ci sei?
2: Sì, ci sono. È che abbiamo il solito ritardo tra computer e voi. E siccome faccio parte anche di quell'associazione dei missioiti a Venezia,
0: che
2: restaurano, e quindi sono loro a suo tempo che mi hanno detto tutta questa storia. Per cui uno...
0: Grazie Gilberto, ci hai fatto un gran piacere. Adesso però vogliamo una tua poesia. Vogliamo,
2: sì, io non so se questa, perché voglio, siccome siamo giugno, è il periodo del mare, no?
0: Sì.
2: E quindi mare, sabbia,
0: perfetto,
2: onde,
0: abbronzatura,
2: ecco, però ecco, non mi ricordo, questa forse ve l'avevo, però è quella che ho per la spiaggia.
0: Sì.
2: Guarda che non è però allegra,
0: E piangeremo casomai, non dobbiamo mica solo ridere.
2: Si chiama orme, sono,
0: sì,
2: quelle che lasciamo sulla sabbia.
0: Sì.
2: Allora, vado?
0: Sì,
1: vai,
0: sì, sì.
1: Vai.
2: Non ho fazzoletti da darvi subito, ma sono... Allora, ecco, vi dico il tutto, parto.
0: Sì.
2: Orme, ormai sciolte, mutate, quasi svanite. Mi stavi sentendo o no?
0: Sì.
1: Stiamo sentendo... Sei in trasmissione, sei in diretta.
2: Perché con ritardo mi...
0: No, si sente benissimo, Gilberto, ricomincia.
2: Sono ritardato.
0: Gilberto, ricomincia perché si sente benissimo.
2: Sì, ecco, però, allora. Orme, ormai sciolte, mutate, quasi svanite. Ecco, ma adesso... Vado?
0: Ma perché ti fermi, Gilberto? Scusa.
2: Perché siete, abbiamo ritardo, no? Quando voi parlate io sento la vostra voce su quello.
0: Ma che... noi siamo muti che ascoltiamo la poesia.
2: Ecco, bon, dai.
0: Tu vai avanti tranquillo che noi siamo muti.
2: Meno. Orme ormai sciolte, mutate, quasi svenite, lavate dall'onda incessante, indifferente, inutili calchi di labile sabbia, segnata soltanto da timbri caduti. L'allontanarsi pesante dei tuoi passi leggeri scriveva l'addio sulla sabbia di una storia finita, e l'onda, monotona, battente, alternata, lavava quei segni, ma non la memoria. Sparivi lontana come quell'orma vicina, e nemmeno restava lì un segno, lieve magari, un incavo appena accennato, un granello da te calpestato, ma solo quell'orma profonda, non sulla battigia senza memoria, ma incisa, ferita, perenne, dentro di me.
0: Diciamo che è commovente.
2: Ecco, ti ho detto che non era allegra.
0: Diciamo che è commovente e l'hai letta con commozione, mi pare di capire.
2: Abbastanza. È una foto.
0: Sì. Grazie Gilberto infinite.
2: Grazie, continuo con l'ascolto, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Ciao Gilberto, grazie.
2: Da luglio sarò al Lido.
1: Bene, ci vuoi.
0: Così ci incontriamo.
1: Ci teniamo ad averti di nuovo presto con noi. Ciao, ciao.
2: Ciao Gilberto, grazie.
0: A che punto era?
1: Scusi, ma dovevo scominciare la poesia, niente, mi ha interrotto tutto subito. Torno qui alla poesia di Patrizia Franco che si intitola Venezia. Venezia, ni alti veneziani e conosciamo da tanti anni. Cae, ponti, caete, dove morosi i sedise, tante belle parolette. I gondolieri, costegondo e che i porta in giro sti turisti incantai a veder sta magnifica città. I rii, i quartieri, tutto de Venezia resta nel cuore del turista. Venezia, città romantica che te fa sognar. Venezia, città lagunar che te fa innamorar.
0: E adesso, in questa bellissima Venezia, che noi non conosciamo ancora bene del tutto, perché almeno a me capita spesse volte di girare, di trovarmi davanti a una capitella, a una colonna, a un balcone, a un'altana che non avevo mai visto in tanti anni. Adesso noi, Aurelio, andiamo a farci un giro per Venezia, dopo che abbiamo ascoltato Florio. Allora, Florio?
3: Buongiorno.
0: Florio,
1: buongiorno, ciao.
0: Resta pure dove sei, ma sappi che funziona il telefono, però per il momento continuiamo col telefonino.
3: Va bene.
0: Ciao Florio.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Cosa ci racconti?
3: Bene, là, Venezia, ha fatto danni? No,
0: ha fatto pioggia, ma niente, ma lì dove viene sempre scansato, ci deve essere un giro d'aria che ci salva.
3: Bene, io sono in macchina adesso, fermo, no? E allora, parole.
0: Sì.
3: Parole che volano al vento, parole non meritate, parole di invidia, parole di odio, parole che feriscono, parole sacrileghe, parole mortali, parole da dimenticare. Parole solo pensate, parole sognate, parole rimaste in gola, parole di verità, parole importanti, parole dolci, parole tenere, parole che ti fanno felice, parole d'amore, parole che rimangono nel cuore. Avevo letto anni fa, di 4 anni fa.
0: Ascolta Florio, sai io cosa... Finché ti ascoltavo, cosa
3: ascolto.
0: Mi è venuto? Mi senti, Florio?
3: Sì.
0: Sì, finché ti ascoltavo, mi dicevo, ma anche il silenzio parla, e come?
3: No, non ho capito.
0: Ho detto che finché ascoltavo la tua poesia con l'elenco mi pare completo del valore delle parole, mi è venuto solo subito da pensare che anche il silenzio parla.
3: Ma io l'ho scritto questa roba qui. Ho scritto più di qualche poesia il silenzio che parla.
0: Che delle volte è terribile. meglio parole terribili.
3: Posso leggere un'altra?
0: Sì, certo, anzi.
3: Anche questa l'ho letta anni fa. Io segno tutto, quindi
0: sì.
3: Tutto, le date, eccetera, perché è oltre 4 anni che ci sentiamo, ci
0: riusciamo. Eh sì, noi siamo qui da 5 anni.
3: Tante poesie, così credo su ricordi in italiano, in dialetto, proprio il titolo ricordi. Ricordi il nostro primo incontro? Tenero fu l'abbraccio e il bacio innocente sulla guancia. Con ansia aspettammo il successivo incontro. Un ardente desiderio ci consumava. Ricordi il parco che ci ospitò? Le bocche si unirono e mentre le mani cercavano i nostri corpi tesi, una pioggia ci sorprese. Trovammo rifugio nell'auto, di vicina. Ci spogliammo degli abiti bagnati e i nostri sguardi si incontrarono. Ciò che avvenne dopo fu intenso e indescrivibilmente stupendo.
0: La ricordavo.
3: Bene, devo dire che era perché ti è piaciuta allora.
0: Sì, la ricordavo sul serio, non dico per dire. Bene, Florio, noi ti ringraziamo come sempre e ti aspettiamo come sempre.
3: Va bene, io mercoledì e sì domani parto per Procida.
0: Ah, beato te. Buon viaggio.
3: Abbiamo organizzato la mia associazione Artiglio.
0: Sì.
3: Una mostra di pittura e anche di poesie. Ci sono 6 poeti, ma sono l'unico che va e quindi dovrò leggere probabilmente. Mi ha già chiesto. Anche quelle degli altri
0: è bello lo
3: stesso, votazione eccetera, insomma, no? sì è bello, solo che andare a prendere le macchine perché dobbiamo portare su quadri, 2 sculture,
0: ah, ma però un bel viaggetto
3: e poi
0: auguri allora Floria, auguri tanti, che tutto vada bene. Ciao, grazie mille ancora.
3: Ciao Floria.
0: Allora, dicevo che andiamo in giro, aspetta che chiudiamo qui, ecco, facciamo un giro per Venezia e molti di quelli che ci ascoltano sentiranno il... No. Ciao Lucia!
4: Ehi, ciao, non ti lascio girare per Venezia.
0: E no, dopo giriamo con calma. Ascolta Lucia, funziona il telefono della sede, ma rimani dove sei.
4: Ah, scusa.
0: No, non ti devi scusare.
4: Ho sempre ascoltato, vabbè.
0: No, stai tranquilla, ormai abbiamo il telefonino, avviso tutti così.
4: Ormai siamo tecnologiche.
0: Dai Lucia, vai con una delle tue poesie.
4: Una poesia inedita che si intitola A ridosso del tempo.
0: Orca.
1: Vai.
4: Lunghi percorsi a ridosso del tempo, che fugace scompare, desolate stanze a rinverdire i ricordi, accesi sogni per dimenticare i rimpianti, e sognare, e amare, per inventare teneri tramonti, rivedere cieli sconosciuti e mari mai solcati. L'amicizia del creato ha abbracciato l'ora più tardiva, e ogni orizzonte viene braccato da arcobaleni che rimangono sospesi come ala di gabbiano. Gli orizzonti, scesi a misura d'uomo, dipingono la linea che manca all'andirivieni del sole. E ciò che non conosco è solo quell'amore mai dimenticato.
0: Ascolta Lucia, ho notato che l'hai letta con un'altra voce, con un altro modo. Può essere?
4: L'ho trovata nel PC in mezzo alle poesie che io preferivo e che non ho pubblicato, quindi ho detto tra le preferite c'è una di queste.
0: Ma vedi, io ho sentito sta lettura diversa,
4: non so, ero più fluida, non lo so.
0: Ne hai ancora Lucia?
4: Quante ne volete?
0: Vai,
4: Vai biondo con... riflesso, va bene?
0: Come?
4: Sono io. Ho incontrato un biondo riflesso, era solo una parte di me e non ho capito lo scopo di tutto questo. Si è tramutato in uno strano specchio, improvviso, assurdo principio di sguardi e messaggi. Cosa vedo se non un oscuro gelo che si rivela in quel raro mistero? Ci gioco la faccia, la mia ultima carta, che sia io quel riflesso. C'era la luce ieri e oggi le nubi addensano i miei cieli. Qual è la via d'uscita se non la vincita alla vita che sembrava nascosta? E ora volano colombe e ali nell'azzurro timido e guardingo. È solo fantasia. Spietato, il tuo sorriso è un'arma che sfugge. Mi rincorre ma non mi prende. Ci sono io a frenare l'orizzonte, ma solo per un attimo. Rifugia il sole nascente, lieve la rinascita risuona su di me e anche su di te.
0: È troppo brava la Lucia Aurelio.
1: Vorrei che andasse avanti tutta la trasmissione a leggerci sue poesie.
0: Sul serio? Sono d'accordo con...
4: Un incontro più avanti quando vorrete.
0: Proprio, hai detto una bella cosa Lucia. Grazie Lucia, grazie infinite.
1: Ti aspettiamo sempre.
0: Grazie, grazie. Ciao Lucia, a presto. Ciao,
1: ciao.
0: D'accordo, d'accordo.
4: Grazie.
0: A te, a te.
1: Grazie. Ciao, grazie.
0: Allora, facciamo questo giro per Venezia?
1: Non so, più o meno. Tanto...
0: Beh, è meglio stare con gli amici che...
1: Se no tanto tranfiato in un giro.
0: Roberto ha mandato qualche poesia, ma lasciamo stare perché
1: ancora?
0: Altrimenti
1: che ne manda,
0: Gilberto stavo... manda qualcosa, vedrai che quando vado a casa scopro qualche poesia. Allora, questa poesia alla scoperta di Venezia, andiamo a scoprirla noi che la conosciamo, ma...
1: È di Angelo Guarraia, intanto diciamo subito di chi è. E poi vediamo uno delle tante, dei tanti aspetti, sentirete. E altro di De Bonora, me so pensare de scantinare un fiade fuori via e senza quasi incorgerme, me so trova a San Piero del Castello. Sono sta sbaordio, se proprio beo. Tornando in Drio, poco ho visto Quintavae, e a Cestia, e a Bragura, e a Tana, e po' de botto una cavana e arsenale grando e silenzioso.
0: Lento come una gondola si voavo per caette strette e per campiei sconosciuti e pareva scenari dei teatri antichi e a gente che passava a torri goldoniani
1: e piene veneziane semasegni che par che nasce da Aguna e se sbianca al ciaro di Aguna.
0: A San Marco o ai fondamenti nove, a Rialto, a San Giacomo dell'Orio, a Salute o all'Angelo Raffaele, se tutto un scenario che tor e respira.
1: Se anche a tisenato fra stepiere, te giri e te iga sempre da scoprire. Anche a Esatere o a Santa Marta, in Strada Nova o in Baia del Re, c'è sempre un'emozione che si ripete.
0: Così anche anch'io ho scoperto, co fa una mamma col suo fantoin, questa città nel tempo di un mattino. Lui si è fatto un bel giretto e è andato da, proprio la percorsa tutta.
1: Sì, a questo punto.
0: È partito dalla nostra zona dove c'è Radio Vanessa, che è vicino alla via Garibaldi, come molti di voi sanno. E adesso vi accorgerete che leggeremo più di una poesia che riguarda il campiello di cui vi abbiamo già detto qualcosa, perché ritroverete in queste poesie molte cose in comune. E perché l'abbiamo fatto? Per mettere in evidenza com'era la vita reale nel campiello. Era quasi un piccolo paesetto il campiello, ci si parlava da una finestra all'altra delle case, i bambini giocavano, quindi si assomigliano per questo motivo, ma voglio proprio leggerle, vogliamo leggerle tutte per farvi capire come era vero quello che vi verrà letto, e io l'ho vissuto.
1: Questa qui, vabbè, andava bene ieri sera che pioveva, ma insomma va bene anche ancora che c'è il sole, con Patrizia Franco e a sera di piova in campieo basto. Ed è stata una brutta giornata per sto povero campieo mal e asendata. Piove a dirotto, par che sto campieo piangia e che nessuno voglia consolarlo.
0: Vese porte e finestre serai, ognuno se sue proprie case. Non c'era come una volta che il campieo c'era egro, pien de fiori che sogava, che sigava, che parfini i muri rintronava de sbaionai, ste biciclette e vada e vegna, ste patinai e anche qualche volta ste baruffai.
1: Anche de sera tarda i fiori sogava il campanon, a Esconte e al Baion, anche se pioveva non importava, che c'era allegria che i fiori portava.
0: Adesso, guardando da finestra, mi viene tristezza vedendo sto povero campiero solo. È la stessa tristezza che mi viene quando io vado nella mia piscina dove sono nata, vuota, vuota di botteghe, non ci sono, non c'è l'ombra di un bambino e c'è il silenzio più totale.
1: E va bene, dai, anche a Venezia invece come gli altri, che sia una cittadina appena nata, no no, alla sua vita passata, alle sue cose meravigliose ancora da ricordare e ancora adesso avanti, tutti guardiamo avanti, Venezia sarà così sempre la più bella città del mondo.
0: Adesso torniamo sul campiello, ma se state attenti vengono toccati altri punti, altri momenti, altre persone, per quello ripeto ne abbiamo scelte più di una. Interrompiamo perché abbiamo la nostra amica Roberta. Roberta, sei in viva voce.
4: Ciao Anna Rosa.
0: Roberta,
4: ciao,
0: aperto
4: ciao.
0: Anche te che il telefono della sede funziona, ma resta dove sei, regolati per la prossima volta.
4: Ah, perfetto, perfetto.
0: Tu resta dove sei e
4: grazie.
0: Ciao Roberta.
4: Ho potuto, ciao, mi sono collegata solo 10 minuti fa. Ecco,
0: bene. Ho capito.
4: Mi sono persa tutto le
0: Roberta, te farò un riassuntino.
4: Ah, dai, ok. Ah, mannaggia. Allora, carissimi, io quest'oggi vi vorrei leggere una poesia che si intitola Il canto dell'anima.
0: Caspita.
1: Vai, vai, tranquilla.
4: Ecco, allora vado. La spiaggia deserta è un luogo magico, il luogo dove le voci dei pensieri finalmente si spengono. E lì, tra i riverberi dell'acqua, ha inizio il canto dell'anima, accompagnato dall'orchestra sinfonica del mare. È il luogo dove il sale disinfetta ferite e il sole asciuga lacrime. Nel silenzio del primo mattino, sulla battigia, soltanto le mie orme e quelle di un airone bianco che distende le ali, come a voler lasciare entrare la vita. Un'attenta platea di conchiglie adagiate sulla sabbia attende l'onda dell'incanto, chiamata a spegnere la sete di un'ultima carezza, prima che l'avventuroso viaggio per mare finisca in un colorato secchiello di plastica.
0: Quanta pace, Roberta, quanta pace in questa tua poesia.
4: Sì.
0: La respiri proprio. Veniva da
4: grazie.
0: Chiudere gli occhi quasi.
4: Vero,
0: sì.
4: Vero, Anna Rosa.
0: Tanta
4: sì,
0: pace.
4: Ho bisogno anch'io di un po' di... così di... non sono ancora andata in spiaggia.
0: Sì.
4: Proprio sentivo il bisogno di così di iniziare a rilassarmi un po'.
0: Ma si sentiva che la recitavi... in un modo,
4: sì.
0: modo sentito, tuo,
4: sì,
0: intimo
4: sì,
0: come.
4: Sì.
0: Hai provato pace anche tu scrivendola e leggendola?
4: Altro che Anna Rosa,
0: vero.
4: Proprio così.
0: Beati sì. poeti che siete capaci
4: vero.
0: Di tanto.
4: Ma anche tu adesso...
0: No, a sa stare il tu. A sa stare il tu.
4: No,
0: volevo informarmi su un corso.
4: Poesia.
0: Come?
4: Capito.
0: Non ho capito, scusa.
4: No, dicevo, ora che ti aspetto con un'altra delle tue poesie.
0: Non prometto.
4: Mi raccomando, Anna Rosa, mi raccomando, meglio controllala.
1: Ma siamo noi che, che aspettiamo te con un'altra
0: vedi,
1: poesia.
0: Vedi, Aurelio non vuole la mia. È intelligente, Aurelio.
4: Sei diplomatico, sei altro che storie.
0: Ciao Roberta,
4: ciao ragazzi,
0: grazie infinite.
1: Ciao, grazie.
4: A voi, ciao.
0: Allora mettiamo questo, leggiamo cosa mettiamo? Leggiamo un altro,
1: avanti ancora.
0: Vecchio Campiero, non l'abbiamo cominciata.
1: No, questo non abbiamo neanche scominciato.
0: Ascoltate le cose diverse dall'altra. E poi io, Aurelio, ti annuncio che ho in mente. No, non è possibile. Pronto?

0: perché bisogna mettere il telefono vicino.
1: Mettite il telefono.
0: Ma no, tu.
2: Oh no, io dico da andare via, lontano, lontano, ti vado a parlare bene dentro il microfono.
0: L'ho fatto, è stata colpa mia.
2: È sicuro, mettilo in bocca. Aurelio, dimmi, volevo tutto. Un'informazione, visto che tu sei proprio, cioè, il nostro uomo in Cambusa, che c'è ancora biscotti e cioccolatini, oppure
1: mi sono mangiati tutti e sto aspettando che ti
2: torni. Mi immaginavo comunque, care, io approfitto di questa occasione intanto per ringraziare tutti quelli che hanno chiamato e che hanno detto le loro poesie, che sono sempre belle ed è sempre un piacere ascoltarle. Voglio assicurare tutti che alla fine, bravo, in villeggiatura sono stato abbastanza bene, ci devo comunque ritornare, per cui non sono in condizioni, almeno al breve, di ritornare insieme con voi a guidare il vascello, insomma.
0: Muovite.
2: E quindi lascio a voi sempre la responsabilità di condurre la barca.
0: Bene. Finché ne fa acqua, finché la barca va, lasciala andare.
2: Ecco, va bene. Allora, salute a tutti, vi ringrazio sempre perché state sempre andando avanti bene, benissimo.
0: Grazie,
2: ciao a tutti. E saluti a tutti i nostri ascoltatori.
0: Che sono contenti di sentirti. Ciao Ubaldo, bacioni, ciao.
1: Vogliamo qui presto con noi.
0: Allora, dicevo che farei dei cambiamenti alla... aspetta che metto bene il telefono, ecco, alla scaletta metterei lo stacco musicale, poi riprendiamo perché il tempo corre così veloce. Allora, leggeremo una poesia, vi dico già che è del grande Gualtiero Bertelli, uno dei più importanti, occorre che ve lo dica io, cantautore e ricercatore della musica popolare del nostro Veneto. Leggiamo le parole e poi metteremo
1: la canzone.
0: Metteremo poi la canzone. Allora, no, vi dico dopo cosa rappresenta questa canzone, a parte che lo capirete. Non c'entra niente con la toponomastica di cui abbiamo parlato, ma apposta abbiamo voluto uno stacco totale.
1: Nina, ti te ricordi quanto che avevamo messo andar su sto tocco d'eto insieme a fare l'amor? Sia anni a fare morosi, a stringerla franco su franco, e mica c'ero stanco, ma non te volevo toccar. To mare che brontolava.
0: Quando che se sposemo?
1: Il prete che raccomandava che non si doveva peccar. E dopo se siamo sposai, che quasi non che credeva, te giuro che a me mi piareva parfin che fosse un peccà. Adesso ti spetti un figlio, e anch'io, e a vita se dura, a volte mi c'appa a paura d'aver dopo tanto sbagliato. Amarse non è peccato, manco e se un lusso da pochi. E intanto Tinina ti aspetti e mi sono disoccupato.
0: Vado in cerca della canzone. Lasciamo passare la pubblicità. Così dopo l'ascolterete per intero. Il grande Bertelli. Ancora un attimo, manca poco, fra poco ci siamo, non andate via. Ecco,

0: Adesso dedichiamo, prima abbiamo dedicato delle poesie al Campiello, ne avremo ancora ma le saltiamo, adesso ne dedichiamo una al Campo e scegliamo Campo Sant'Agnese, che è una poesia di Silvano d'Este. Adesso cerchiamo, perché non stiamo più seguendo.
1: Sì, infatti, dovevamo passare da un Campiello piccolo a un campo più grande, Campo Sant'Agnese di Silvano d'Este.
0: Canton de la Venezia, dove puteva goeava co fa i seghe sui rami degli alberi centenari. E a porta della casa de meso c'era tacapani, parpaltò e giacchette ricamai co fa un vestito di arlecchino.
1: E il patronato, piccolo quadratino di cioccolato al latte, e il gavisto, campionati zogai co ba de carta, tenu insieme da tocchi de spago fin. Dove i giocatori, ognuno con una magia par sorte, quante gere e squadre che aveva in cuor, isogava partie che terminava quando che il codega impissava i farai.
0: E campane di accesa, da anni mute, e infassai co famumie, e chiamava che il vespro andava su, e con discrezione e guardava a fontana bassa, spandere acqua feroginosa, che cavava a sé e sorava la fame che faceva cantare i buei.
1: Campo Sant'Agnese, custode in malinconio de passion e soghi de generation, che se ga consumà col tempo, come i sommasegni giusti che par pesce de seda.
0: E adesso andiamo a dedicare una poesia alla calde e scegliamo la poesia sempre di Silvano d'Este, Cai de Mende. E cosa se ste mende? E adesso ve lo dico. Deriva il nome, forse, dalla famiglia Menda che lì vi abitava. Comunque, se volete trovare la Cale delle Mendole, portatevi alle Zattere ed è vicino alla chiesa di San Vio. Case vecce e maiae, abbrassa coi se tien su e se fa coraggio, scuri sbregai, carioai, squasi del tabacco. E il vento sgraffa e a malta che sciopa, al sol da lontano orba e crepe, suga impressa e strasse picare.
1: Cae de mende, parona de do capitei da pension, i gatti sottoroni ga fatto suo il sottoportego col sistema antico e assando de garanzia e odor.
0: I bottoni indorai dei campanei ga dà il sfratto ai tiranti che d'un tempo che qua e a se vede ruseni e scavessi.
1: E arriva che var del squero, dove una volta i fiori imparavano ar, ancuo, galerba da pra, pasto de seghe.
0: E a gente non lo stesse più il pesce in cae, ma lonto gai assai l'impronta, sui piede de cotto.
1: I camini che fumava resestai un ricordo, anche a gioventù se partia, taconada e a cae resta quasi così.
0: Adesso scegliamo un altro punto sempre parlando della toponomastica veneziana. Abbiamo parlato di Campiello, ci siamo ricordati del campo, ci siamo ricordati della calle. Adesso andiamo sul molo. Ecco il molo che abbiamo nominato prima, perché è piazzetta del molo. Vi ricordate che prima ho detto che esiste col nome piazza solo piazza San Marco e col nome piazzetta quella di Leoncini e quella del molo, ed è la poesia di Angelo Guarraia che vi leggerà Aurelio.
1: Sul molo della piazzetta. Che freddo sul molo stasera e il vento soffia più duro, anche lo scalino pare gelato mentre guardo seduto oltre la giudecca al tramonto. Sulla laguna passa la notte come un'attesa spasmodica, lasciandosi un vago presentimento d'un altro giorno a venire irradiato da un pallido sole. Questo sole che ogni sera torna a guardare dal molo quando scompare dietro la giudecca e mi ritrova puntualmente solo senza il sorriso dei tuoi occhi, Maria. Così, un giorno dopo l'altro, ognuno porta dentro di sé una spina in cuore, un amore assopito e dimenticato. Nemmeno l'aria fresca della sera, incantata di mille pensieri, sa riportarmi il sorriso di Maria.
0: No, adesso pensavamo di... si parla del Rio e non era in programma le vie d'acqua, ma capirete il perché l'abbiamo scelta, perché è un Rio che verrà poi interrato, come quello di via Garibaldi. Però vi ricordo, per chi non conosce bene Venezia, che la via Garibaldi non è stata interrata del tutto. Percorrendola, alla fine si ritrova il canale. Andate a vedere, perché è una curiosità. Possiamo leggere Finestra sole e Rio, così sentiamo un po' questo discorso del Rio interrato.
1: È di Loredana Foco.
0: Sì, di Loredana Foco.
1: Una finestrea, appena sola al Rio, dove che Isgian si arriva fin bagnarla, i veri manda ampi come fuoco, quando che il sol finisse di guardarla. Se specia l'acqua che correndo via fa tremolar de ombre ciare scure, come un peneo a disegnar sui veri tocchi de seo che dentro se cunava. Tacà una cordesea de sotto a piera dei fassoletti roda col vento, come a saludar quanti avarda.
0: Ma il Rio un giorno vien che o gainterà, e a finestra restasse oro terra, un'inferiata sori che ga messo, e i veri sega tutti in polverai. Sparia così se tutta è poesia, perché a bessa sua e a se finia. Se lasciamo il camminare per Venezia.
1: Ah sì, basta. Andiamo via.
0: Io ho voglia che tu faccia finta, Aurelio, che io sia Ninetta.
1: Ninetta.
0: E ho voglia che, siccome vedo che la notte è bella stellata, ho voglia che tu, credendomi Ninetta, mi porti in barchetta.
1: Veramente, porti in barchetta, siamo un gondoliere e ora con questo andiamo via.
0: È una poesia di Buratti. La musica è di Bianchini. Se volete il testo musicale, chiedetecelo qui in radio, ve lo daremo.
1: Tanto vediamo il testo.
0: Portami in barchetta che sono Ninetta.
1: E a notte Zebea, fa presto Ninetta, andemo in barchetta i freschi a ciapar. Che gusto contarsi a soetti in laguna e al ciaro de una sentirsi a vogar. A Toni godito che il fece il necava, per goder sta bava che suppia dal mar. Tipo il de avento a far senza, mia cara, che i zefiri a gara te vol sventoear. Se ghe tra de ori chi troppo indiscreto voesse dal petto il veo strapar, o chi sul zenocio e a ete fermando maggior contrabando voesse tentar. No bada ste froto e sueti non semo, e Toni e Soremo le attento a menar. Non varda, non sente, le un uomo de stuco, da gonzo, da cuco, a tempo essa far.
0: Grazie, grazie di questo bel giretto. Ci avviamo, cari amici, alla conclusione. Avremmo avuto altre belle poesie, ma il tempo è quello che è. O le leggeremo la prossima volta o il prossimo anno. Abbiamo tanto tempo davanti. Allora, ci avviamo alla conclusione, ma prima di salutarvi mi piacerebbe leggere solo quattro versi di una lunga poesia di Attilio Sarfatti. Rubo la poesia ad Aurelio, l'amante di Sarfatti.
1: Vabbè, d'accordo.
0: Leggo questo, che è un saluto per tutti voi. Sia benedetta sta Venezia mia, e sto popolo quieto, aegro e san. Me sento un vodo in corse stago via, sento il solito mal dell'isola. Ciao amici che ci avete seguito fino adesso.
1: Grazie, grazie a tutti e a risentirci mercoledì prossimo.
0: Solita ora, Radio Vanessa, e grazie di cuore. Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

happiness is what you need so bad.